zona, il tram locale, il tram stazione, tanto tu non mi chiamato come me stai, mi qui, oh, non avevi chi in castigliere.